E poi mi pagherà, papà, non posso, io qua, durante un tempo non posso bene perché la sardina, ma vai via, non si preoccupa. E domani, dopo si pagherà, vado a tesa, burro, non sarebbe bene. Perché la te molto spigna, io in questa porta pigra molto, e dan in coste me due carini, perché la con spigna, ai ai ai ai!

Apre adesso su di costruttina. Io ora questo pannello, opa, antigamente veniva scumita tombua, aia, ma bevi, e pannello di tre spalle, beh, vuoi lasciare parlare perché stiamo facendo compagnia di nato, ma io sono la musica.